0: Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia sacoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina insorta?
1: Ah, che

Con Riccardo e al pianino la bottiglia un po' si scuote, poi si scura, ah, si bada, che il cuor non se ne vada, che il cuor non se ne vada, quindi all'abbro lo azzicchi.

braccio. Silenzio, sai, silenzio. Silenzio, oggi di spacciare l'amore è una fuga.